0: arrivederci, bye bye. Arrivederci, dico bye bye, hasta luego, arrivederci.
1: Transvale 5:53.